0: Espresso macchiato.
1: Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.